0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to remember. Need to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 30 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2:57.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Rizzo.
1: I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: Elettra. Elettra.
4: Radio Gibson. Musica da vivere. Tutta

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3:23.

0: Grandi successi uno dietro l'altro.
1: Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Radio Gibson Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. And I

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3:48.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: ma sono matta.
1: It's Remember, It's Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 14 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4:36.
2: Tra poco su Radio Gibson. Spe-

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: she mine.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gip.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao, ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 5 e 22 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 47 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 10 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a diff.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 56 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Tornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
1: Tra molti tira e molla, e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano, lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono, e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
0: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese. L'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque e festeggiamenti per l'Independence Day, che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit, che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formi a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
2: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore, quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
0: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, nel girone 1 la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata e anche a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo con la Norvegia, che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Nell'Argentina, che ha superato l'Austria, ancora grande protagonista Messi, autore di una doppietta e che diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò nell'assemblea riunita ieri a Roma. L'ex numero uno del CONI, è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
3: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
4: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, cioè un livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
3: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pollo il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
4: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
3: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
4: Il mio obiettivo? Fare bene.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. radiogibson.net. Musica nell'anima.
6: It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:52.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: beautiful.
1: Radio Gibbs, new music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel me.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: domenica.
1: Radio Gibson. Radio Gibson.
2: Sveglia Fatrin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non ti sp-

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Gibson Music. L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Oggi l'aria profuma di novità per i nati sotto il segno dell'Ariete, un po' come quando si sente arrivare la primavera e si ha voglia di spalancare tutte le finestre. Così la giornata di oggi spinge a lasciarsi alle spalle dubbi e malinconie. Non sarà una giornata piatta, anzi, piccole scosse di energia, qualche colpo di scena, coloreranno le ore, a tratti come una playlist che passa senza avviso dal rock alla musica elettronica. Meglio avere le antenne dritte, ci sono possibilità nascoste dove meno te l'aspetti. Toro. La giornata odierna per il Toro è tutto un mix tra piccoli terremoti emotivi, nuove consapevolezze e qualche lampo di fortuna. I pianeti sembrano aver deciso di metterli alla prova, ma anche di regalarti tanti piccoli colpi di scena che fanno cambiare l'umore nel giro di un secondo. Hai presente quando senti che sta per succedere qualcosa? Gemelli. Una giornata che sembra scritta apposta per chi ama sentirsi leggero come una piuma, ma con la testa piena di idee luccicanti. L'energia del Gemelli oggi frizza nell'aria. Attenzione però, perché non tutto scorre liscio come un mojito d'estate. Va presa un po' alla carpe diem, buttarsi un po' ma con astuzia. È come quando hai un mazzo di carte nuovo e non sai quale giocare. Ma ogni carta potrebbe essere quella vincente. Cancro. Che aria tira oggi per il segno del Cancro? Sospette vibrazioni di novità, di quelle che si infilano tra una giornata apparentemente tranquilla e un imprevisto che rimescola tutto come una pioggia improvvisa d'estate. La voglia di stare a vedere che succede è forte, ma qualcosa cambia davvero, soprattutto sotto la superficie. Leone. Una giornata come quella di oggi sorprende come una stretta di mano inaspettata, potente, energica, quasi da sentire sulla pelle. Il leone, si sa, è nato per brillare, ma ci sono quei momenti in cui il sole filtra tra le nuvole giusto per mostrare agli altri come si risponde alle sfide. E oggi è un mix di possibilità da cogliere e dettagli da osservare meglio. Vergine, c'è una strana elettricità nell'aria e chissà perché oggi la Vergine sembra sentirne tutto il peso e il fascino della possibilità. Giornata dinamica, un po' inquieta ma ricca di spunti inattesi, non sono solo le stelle a parlarti, è proprio il mondo intorno che urla cambiamento. Conviene ascoltare? Forse sì, e anche con un pizzico di coraggio. Bilancia. Giornata da segnare col cerchietto rosso per chi è nato sotto il segno della bilancia. C'è nell'aria una scossa frizzantina come quando in autunno cambi profumo e ti sembra quasi di cambiare pelle. In sottofondo si sentono eco di desideri antichi, quella voglia di armonia mista a un certo scatto d'orgoglio. Oggi le stelle spruzzano colori e pastello, ma con qualche pennellata fluo qua e là. Lasciarsi sorprendere è la parola d'ordine. Chissà che non arrivi proprio adesso quella risposta che aspettavi da un po'. Scorpione. Giornata che parte con quell'energia da o tutto o niente, tipica proprio dello scorpione. Oggi nulla si troverà a metà, o è bianco o è nero, niente sfumature anonime. Forse c'è un nodo da sciogliere o semplicemente l'universo sta cercando di farti capire che è il momento di osare un po' di più. Meglio tenerlo presente. Forse sarà una di quelle giornate che a fine sera si ricordano con un sorrisetto furbo. Sagittario. È una giornata che profuma di opportunità, quasi come l'aria di primavera dopo un temporale. Prende forma una spinta a cambiare, una specie di brivido elettrico che invita a uscire dal solito schema. Che sia una coincidenza magica o solo la tua solita intraprendenza, forse è un mix di entrambi. Cambiare rotta in coppia, anche solo con una piccola attenzione extra, o lanciarsi in una battuta che rompe il ghiaccio se sei single, che sia virtuale, dal vivo o al bar, oppure su Instagram. Devi dire quello che pensi, senza paura di sembrare troppo serio o fuori luogo. Capricorno. C'è qualcosa nell'aria oggi, come un brivido sottopelle che fa fermare un attimo prima di rispondere a tono. Sarà colpa dei pianeti o solo della solita testardaggine capricornina? Fatto sta che il Capricorno oggi si trova tra desideri forti, piccole occasioni che spuntano come fiorellini tra l'asfalto, occhi aperti e piedi ben piantati a terra, sì, ma non sottovalutare certi lampi improvvisi, sono quelli che cambiano la giornata. Acquario. Non è proprio una giornata da manuale per chi appartiene all'acquario. L'aria vibra di elettricità, quella che spinge a cambiare di direzione proprio quando sembra tutto già scritto. Che sia un'intuizione al semaforo rosso o l'istinto di rispondere a un messaggio che scotta, oggi c'è voglia di rivoluzione. Gli astri sembrano sussurrare: corri il rischio. Chi si ferma è perduto. Insomma, l'acquario oggi ha grinta sottopelle e si sente. Pesci. sempre un po' in bilico tra realtà e fantasia. Oggi i pesci danzano su una linea sottile, tipo quando cammini sulla sabbia bagnata e non sai mai se stai affondando o rimbalzando. Le stelle sussurrano idee nuove, sorprese piccole ma gustose e qualche brivido che, diciamolo, non guasta mai. Pronto per scoprire cosa ti aspetta tra cuore, fortuna e portafoglio? Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. radiogibson.net. Musica nell'anima. Radio Gibson.
3: www.radiogibson.net. Musica

0: Bambina.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Sono affidate ai carabinieri le indagini per cercare di far luce sulla dinamica del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio su una strada provinciale nell'Avellinese. Un bambino di 10 anni in sella alla sua moto mini cross è morto in seguito ad un violento scontro con una jeep. L'impatto è stato talmente forte che il ragazzino, con regolare casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. A prestare i primi soccorsi, purtroppo vani, gli occupanti del SUV e il padre che precedeva il figlio con la sua auto. Una tragedia immane. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino, le parole del sindaco di Moschiano. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ciao bambina, che musica stai ascoltando?
2: Radio Gibson.
1: Che sito stai guardando?
2: Radio Gibson.
1: Ma sai dire solo Radio Gibson?
2: No.
1: E cosa sai dire d'altro?
3: Ciupa.
4: To remember.
5: To remember.
4: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 50 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson, the best of web radio.
1: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro, nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari, 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone, nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.

La compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre. No.

0: Radio Gibson, make a difference.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:18.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ghizzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson.
3: Music.
2: Radio Gibson. Prendi le

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale, con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 44 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi, uno dietro l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete, nuova giornata, nuove energie in arrivo per l'Ariete. C'è nell'aria una vibrazione carica di desideri, di speranze, come se una ventata di primavera entrasse dalla finestra portando voglie di novità. Occhi aperti, la realtà a volte sorprende molto più delle aspettative e la sorpresa oggi potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Toro, ecco la tua guida stellare quotidiana. Giornata che sembra volersi scrollare di dosso la noia di una routine troppo prevedibile. Le stelle oggi spingono per cambiamenti improvvisi. Energeticamente c'è qualcosa di nuovo nell'aria. Tipo quando senti odore di pioggia anche se fuori è tutto sole. Evitare il broncio prolungato e ascoltare con le orecchie ben aperte tipo radar è il consiglio di oggi. Gemelli. Oggi il vento cambia direzione e porta con sé una brezza di possibilità. Senti nell'aria quel profumo frizzante che anticipa qualcosa di nuovo? È come svegliarsi e trovare la città deserta ma piena di luci, tutta per te. Preparati ad una giornata che somiglia ad una playlist ascoltata a caso. Ogni brano una sorpresa, ogni emozione un ritmo diverso. Cancro, una di quelle giornate in cui tutto è un po' altalenante, tipo gita sulle montagne russe. Si sale con entusiasmo, poi subito dopo ci si ritrova a fare il giro della morte e a chiedersi: ma sto andando nella direzione giusta? Il sole ti guarda con occhi curiosi, la luna ci mette il suo zampino e tra una sensazione strana e una piacevole sorpresa ecco che la giornata si apre come una conchiglia. Leone, oggi il sole ti illumina e lo senti proprio sulla pelle, energia che scorre sotto la superficie come un brivido estivo anche se siamo lontani da luglio. Sei tu il protagonista e anche chi ti sta intorno sembra accorgersene. Che si tratti di emozioni, nuove scelte o piccoli colpi di scena, il destino ti mette sotto un riflettore tutto tuo. C'è aria di movimento, un pizzico di brio, insomma niente di monotono. E se arriva la noia sarà solo perché scegli tu di fermarti. Vergine. Spesso si dice che la Vergine sia come una foglia d'autunno, all'esterno composta, dentro sospesa tra mille venti, e oggi? Oggi soffia una brezza nuova diversa dal solito, da dentro vengono fuori pensieri che ti scuotono come una tempesta improvvisa. Non è giornata da restare fermi, serve lasciarsi sorprendere e decidere con coraggio, magari anche un po' rischiare se ci si sente pronti. Oggi essere prudenti serve, ma solo fino ad un certo punto. Poi si tratta di lasciare la porta aperta e di vedere che cosa succede. Bilancia, giornata vibrante per la bilancia, quella di oggi sembra promettere emozioni inaspettate e scintille di vitalità. Le stelle puntano i fari su piccoli dettagli che se colti al volo possono trasformare le cose normali in occasioni da film. Non tutto filerà liscissimo, chiaro, ma chi si guarda bene intorno trova spunti preziosi anche dove non c'erano mai stati. Scorpione. Oggi lo scorpione sembra una calamita per tutto ciò che pulsa di vita e mistero. L'aria intorno vibra, ci sono segnali ovunque, la tentazione di cambiare le cose non manca, anzi, è una giornata dalla corrente elettrica sotterranea, di quelle in cui succede qualcosa anche solo restando fermi. Ma è restando fermi che gli scorpioni ci stanno poco, si sa. Sagittario, oggi è come una freccia tesa, pronta, vibrante, a partire, atmosfera un po' elettrica, diciamolo chiaro, senti quell'adrenalina nei pensieri? È la giornata giusta per provare cose nuove, ma senza strafare. E lo si sente in tutto, nelle relazioni, nei portafogli, pure nei piccoli colpi di fortuna. Ecco qui come si muovono le stelle per te. Cuore, rischio, qualche soldino che ogni tanto ti fa battere il cuore, relazioni in evoluzione, quindi non fossilizzarti. Un messaggio inaspettato che può ribaltare l'umore della giornata è: meglio sorridere che puntare il dito sulle mancanze. Capricorno. A volte sembra che il mondo di un capricorno sia fatto di regole, impegni, lunghe liste di cose da fare, eppure oggi l'universo sembra voler scombinare le carte. Nell'aria c'è un'energia nuova, come quando senti che qualcosa di imprevedibile sta per accadere. Quei segnali strani che non sai come interpretare? Beh, forse oggi vanno seguiti invece di ignorarli. Curiosità, audacia, persino una spruzzata di impulsività. Oggi sono le parole che guideranno la giornata. Acquario. Oggi per te l'universo ha una playlist tutta da ballare, tra onde di intuizione e spruzzi di novità si respira aria di adesso o mai più. C'è voglia di lanciarsi, di vivere con lo sguardo a chilometro zero, cioè col cuore direttamente sintonizzato sulle piccole meraviglie della giornata. Ci sono promesse silenziose nei gesti di chi ti circonda e il trucco sta nel saperle scovare. Pesci, un nuovo giorno si spalanca per i pesci e c'è l'impressione che qualcosa nell'aria stia frizzando tipo bollicine che sciolgono la monotonia. Oggi non è il solito martedì o mercoledì o giovedì, vabbè, ci siamo capiti. Ci sono opportunità che spuntano dove non te l'aspetti. Forse una notizia che gira, un incontro casuale e quelle strane coincidenze che capitano solo quando meno ci si crede. Tiene gli occhi, orecchie bene aperti e anche il cuore, mi raccomando. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: Girls.
1: Oh, ma siamo già in diretta,
2: Buongiorno
0: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
1: No.
2: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
0: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
1: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
0: Ma che siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
1: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
1: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 10 e 10 minuti.

0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice macchiato, chi dice macchiato? L'indelebile c'è.

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via

0: Tutti sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 10:34.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. Yeah.

0: Radio Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
1: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
2: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
1: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
2: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
1: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
2: Il mio obiettivo? Far bene.
0: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
3: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
0: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

0: It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Let's go.

0: Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Radio Gibson
1: Music.
0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
2: Don't be a vibe killer.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 54 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gifts and Music, 24 hours a day with you. Fantastic
1: Radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Stai ascoltando Radio Geeks on Music.
16: It's Remember. It's Remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
3: Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
0: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Ghizzo.
2: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
4: Radio Ghizzo.
0: Ora esatta.
4: Sono le 12:23.
0: Tra poco su Radio Ghizzo.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. No matter what.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
1: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
0: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido, bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone, ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del Delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
3: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica, cioè non abbiamo un servizio nazionale, e quindi sta poi a tutte le varie i vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
2: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
4: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio. Purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
2: Argomenti che saranno anche al centro della prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dèi. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Pubblicità.
7: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
6: Sì.
7: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
6: Va bene.
7: Allora ascoltami.
6: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
7: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
6: Dimmi.
7: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
6: Certo.
7: Certo. Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
6: Fidati.
7: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
6: E chi ti ha chiesto niente?
7: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net
0: Contattaci.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Feel the chain now. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sean Paul, so me go so then.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 23 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. I più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

Radio Gibbs. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica dell'anima. È tutto buio.

all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 11 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: Music. Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

parola no. Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
2: Don't be a vibe killer.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 35 minuti.

grandi successi uno dietro l'altro.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. «Vogliamo stare con mamma», hanno detto. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Vladimir Putin, sebbene Kiev denunci altre 3 vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, accusa ancora il presidente russo, mentre si aggrava lo scontro diplomatico tra Kiev e Varsavia, dopo un'onorificenza concessa dall'Ucraina ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: notte.
1: Radio Gibson. New music. Radio Gibson.
0: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non ti

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

Hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci. Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno sperenamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao, ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 16 e 5 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 16:33.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
1: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo. La squadra è sempre stata molto molto sul pezzo, questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singolo individuo.
0: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati l'eliminazione a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 16:55.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Gibson.
1: Music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

0: Sambo.
1: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
3: Let's go. Sounds good.
4: www.radiogibson.net. Musica for

0: Gibson. Make a difference.
1: Tra 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su radiogibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia, accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto, cadendo dalla sua moto, l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport, Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Gibson Music.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18:05.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

0: classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità. E
1: magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze.
3: Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai così durante l'interrogatorio davanti ai PM, il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
1: L'economia.
0: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filcams CGIL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Con l'estate sale anche il rischio delle truffe legate alle vacanze. Da un'indagine commissionata da Facile.it emerge che hanno coinvolto negli ultimi 12 mesi oltre 4,3 milioni di italiani e meno di un terzo si sono accorti in tempo dei tentativi di raggiro, con un danno complessivo da più di 195 milioni di euro. La truffa più frequente, quella di strutture ricettive inesistenti o ben diverse dagli annunci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 53 minuti.

0: Fuoco d'artificio.
1: Radio Gibson Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
2: Mi scrivi e chiedi dove vai stasera.

It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Un'altra musica. Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 19 e 16 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi, 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
1: È emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
0: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai. Così durante l'interrogatorio davanti ai PM, il conducente del SUV, che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti i messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto. Profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani, che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
2: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
0: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con quattro gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre tre squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
3: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo, pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo però, l'1-1 contro gli africani. americani ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento a 1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Radio Gibson. Radio Gibson. Music. Radio Gibson. Make a difference.
5: Salve.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference. It's remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 24 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.
3: Sì.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

business. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità. Businessman, sindrome da businessman.

Questa è Radio Gibson Music. It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 44 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson,

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: www.radiogibson.net, la radio web più bella.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: But you're just a boy.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 52 minuti.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
2: Don't be a vibe killer.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22:38.

grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. My love is what you find.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 4 minuti.

Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

Remember. Did You Remember? Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: Radio Gibbs. Music.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Radio Gibson.
1: Sveglia Fatrin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto 1000 drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non ti sposti, rimani sempre qui. Io ti scrivo come stai, tu mi chiedi.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: You're

0: to remember.
1: Hey to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23:55.

Radio Gibson Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make it

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: Il sole è fatto per illuminare il giorno, la luna per splendere nella notte. Notte d'amore è fatto per amare.
1: Provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

Se riesci a capirmi, solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Note d'amore. Ovunque tu sia è la mia casa, la mia unica casa.
1: Se continui così, se mi guardi così.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Note d'amore. Non conosco altra ragione di amarti se non amarti.
1: It's never too late for a wide open slate. A kiss

0: Quando un ti amo è troppo poco. Note d'amore su Radio Gibson.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.